don't agree in the way they want us to live.

0: system, bro. Mombasa. Na kupatia password usijali.
1: Unaweza sikiza Ghetto Radio kwa TV via Pan. Ghetto Radio.
2: Na wewe hawakuwezi.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 4 e 33 minuti.
1: È buono, vero? Senti com'è buono?
2: Cosa?
1: Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore.
2: Avanti, avanti, avanti!
1: Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell'odore, sai quell'odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come... come di vittoria.

0: con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri dibattito.

Per esempio, c'è una bella ragazza e ci faccio l'amore, in tutti i modi immaginabili. Dopodiché, lei sta andando nel bagno, ha un'esitazione, si volta, guarda! E vede me. Non ha scopato con un plotone di Marines, solo con me. E ha l'aria di una che si chiede come cavolo avrà fatto. Con me le donne sorridono come la Gioconda. Sono una sorpresa, Kevin. La gente non mi vede arrivare. È questo che ti manca.

0: Allora ragazzi, si può dire che oggi viviamo nell'era dell'informatica. Anche la situazione calcistica si deve rimodernare. Non possiamo parlare più di pressing, zona e bioritmi. Bisogna adeguarsi con i tempi, anche con il COBOL, per esempio.
1: Il COBOL è un dente frezza?
0: Com'è?
1: Il COBOL? C'è lì una mosca. Ma guardate.
0: Allora io adesso inserisco questo disco, che non è un disco di Little Tony, è un disco proprio del computer.
2: Introduci altro disco.
0: Scusa, ho sbagliato, un po' di pazienza, giovani.
1: Altra mosca.
2: Che cosa vuoi? Cosa
0: che con questo cervello elettrizzato tiene dentro, incorporato, tutti nome, cognome, morte, vite e miracoli di tutti i giocatori della nostra squadra e anche tutte le squadre di Serie A, capito? Adesso io le farò la domanda. Che cosa ci vuole per fare una buona formazione e vincere il campionato? Spiego a tutti. Aspetta.
1: Pieno di mosca.
2: Vai a lui.

0: sé. Gradisci?
1: Oh, no, no, grazie lo stesso.
2: Signorina, cosa le porto in questo glorioso pomeriggio?
0: Bene, Hector, ecco il nostro programma. Tu ci porti 2 vodka martini, lo sai come mi piacciono, niente ghiaccio. E poi, precisamente 7 minuti e mezzo dopo, ce ne porti altri 2 e poi... ancora 2 ogni 5 minuti finché uno di noi non perde i sensi.
2: Eccellente strategia, signore.

0: Che succede qua, Marcello?
1: Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Col mio figlio, signor commissario. Joe Grazzard, Riss, a mano al mare. E falsa genialità. Eccoli, sti galantomeri.
0: Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese,
2: allora,
0: e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia?
3: Che ci faccio?
2: È proprio
3: lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua.
0: Ma davvero? Ma che, ti sei ubriacato? Te metti a restare al Marchese del Grillo?
1: Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni.
0: E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari.
3: E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, ieri.
0: Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera.
3: No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso.
0: Naturalmente.
3: Andiamo, Riccio. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. C'è pure per culo.

anarchia significa liberazione della mente umana dal dominio della religione, liberazione del corpo umano dal dominio della proprietà, liberazione dalle catene e dalle restrizioni del governo. Significa un ordine sociale basato sulla libera associazione degli individui.

0: la porta! Apri la porta!
1: Non posso sgomando!
0: Sei stato tu a fare questo!
1: Ma che ho fatto?
0: Hai rovinato la mia cazzo di vita! Ma ci dico davvero sul serio!
1: Sgomando!
0: Non apri questa porta! In questo momento giuro davvero che ti odierò per sempre finché non morirò!
1: Basta!

cittadini. Non dimenticate, lista Pepone, lista Baffone. Chi vota Colomba si scava la tomba. Fine.

0: L'esploratore Omicron è pronto a fare la sua relazione sul pianeta Terra.
1: Bene, registriamo le immagini del tuo cervello. Sarà molto lunga?
0: No, ho fatto una scoperta formidabile, per cui potremo conquistare questo pianeta con un esercito piccolissimo.
1: Spiegati.
0: Guarda, dopo essermi istruito un po' su tutto, io ho diviso le creature in due gruppi principali. Creature di prima scelta e creature di seconda scelta. Ecco la prima scelta ed ecco la seconda. Quelle di prima sono molto più rare, quelle di seconda più numerose, ma il loro valore è ben diverso. Un commendatore di prima scelta, per esempio, vale di più di 1000 nullatenenti di seconda scelta. Le creature di prima scelta, infatti, hanno tutto il potere e tutte le ricchezze della Terra. E se noi siamo così furbi da incorporarci solo in loro, risparmiamo tempo e uomini e diventiamo ugualmente i padroni del pianeta.
1: Allora dobbiamo eliminare quelle di seconda scelta?
0: No! Quelle di seconda scelta sono indispensabili.
1: Perché?
0: Perché comprano i prodotti delle creature di prima scelta. Sono i consumatori.

casa mia. E troverò un modo per riconquistarla. Dopotutto, domani è un altro giorno.

Dicono che la distanza più breve tra due punti sia una linea retta. Ma che succede quando quel percorso è bloccato? Quando i sedimenti ne ostruiscono il corso, un fiume cambia direzione. Procedendo a zigzag invece che in linea retta. Quelli che possono sembrare dei meandri, per l'acqua sono il percorso più efficiente dalla sorgente alla foce. È la natura che fa una deviazione. Se due punti sono destinati a toccarsi, l'universo troverà sempre un modo di metterli in collegamento. Anche quando ogni speranza sembra persa, alcuni legami non si possono spezzare. Definiscono quello che siamo e quello che possiamo diventare.

attraverso lo spazio, attraverso il tempo. Lungo percorsi che non possiamo prevedere. La natura trova sempre una via.

0: Che lavoro me l'ero dimenticato? Che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: E concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico i vestiti.
1: Un amico per esempio che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare.
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Questa sigaretta qui.
1: Beh, ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo stato di polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto, tutto quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. E poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiosi.

Ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro. Anche se non si scappa mai. Questo è il discorso di Deleuze sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio. Non si sfugge mai. On ne scappe pas, dice lui, alla machine. Non si sfugge alla macchina. Non si scappa. Uscendo dalla catena di montaggio, la macchina si fa ancora il montaggio. La catena diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa. In famiglia aumenta ancora, questa si fa sentire l'oppressione della catena di montaggio. Si fa sentire il nulla della vita, questa pressione durissima. On ne scappa alla machine, non si sfugge alla macchina, non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, dice Deleuze. Nella rivoluzione ancora di più, e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo, e soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono, cioè,

0: E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio C-Roma. Radio C-Roma, un secondo per riconoscere, 24 ore per ascoltarla. Radio C-Roma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio G-Roma, sempre con te.
1: All'orologio atomico di Radio G-Roma sono le ore 10:39.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata,
7: Pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Cosenza, 14 febbraio 2012. San Valentino, una nevicata eccezionale su Cosenza. Ha iniziato alle 12, adesso sono le 3. Il pomeriggio è afforzato in maniera terribile. Mamma, come nevica!

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora, portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile. E se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

Strunze. Strunze. Durce negliata fronne turtaniella. Qua culo da cagata meglio nata. Nu culo monaco. Nu culo prevede. Nu culo narigino e nurignante. Nu culo affugolare in dammerciata. Senti, tu per me sei sempre strunze. Ma in me scappella perché sia merda bella. E sempre sia lotata chi lo culo fa tenta e chiava cacata.

0: There are far worse things waiting man than death.
1: Soffia il vento del cambiamento, c'è chi alza muri, chi mulini a vento.

0: Ronz io, Ronz tu. Se il ronzio lo faccio io, se il ronzio lo fai tu, c'è qualcosa di bello, c'è qualcosa.
1: Tu senti davvero ronzio?
0: Adesso non più.
1: Ah, ok. Aspetta un attimo, facciamo una prova.
0: Fermi.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 40 minuti.
1: Non ho capito, mica posso fare tutto io, Dello cieco non mi sono alzato stamattina. Alle 7:15. E la bambina che ha fatto? Ha dominato. Quella aveva la lezione di chitarra al pomeriggio. O c'è che era rientrata? Alle 4 del mattino. Col vestito tutto stropicciato. C'ha il rossetto tutto spostato sulla faccia. Ma che la chitarra le suona con la bocca? Tu c'è grosse crisi.
2: No, ma lei questo è un problema di scuola.

0: crogiolo di razze. Perché diciamoci la verità, alla fine quello che conta è la persona. Bianchi, neri, ma siamo tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Bianchi e neri siamo tutti uguali? Ma che siamo in un film di Nanni Moretti?
0: Magari.
1: Siamo in un film di Nanni Moretti! Siamo in un film di Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti!

Noi dovremmo parlare di potere alle città, ma intesa come potenza data ai cittadini. E quindi, per esempio, un elemento assolutamente decisivo dell'esercizio di questo autogoverno è il fatto che rientrino nella città dei poteri che sono stati letteralmente strappati con lo Stato nazionale. E questi poteri si dispiegano su tutto l'arco della vita cittadina. Si tratta, per esempio, della cittadinanza. Noi abbiamo un esempio interessante nel comune di Genova. Il comune di Genova ha dato della cittadinanza ai migranti senza che questo corrisponda alla cittadinanza nazionale. In altri termini, uno può essere cittadino di Genova e non essere cittadino italiano. Pensate che vantaggio, no? Questo

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: sempre la
1: blocca. Mi piace
0: Vina, Villa. Bloccala lì.

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

entra dallo blu, entra un po' di luna, riflessa su una sciabola d'argento, arriva fino a dentro.

Angelo Manna a Giacomo Leopardi. Natan Fenchius, Narie Campusante, Spannette torna a doa i tasta sta rimma toia mufete che ammurbante. Tiene patenze, tutta mierca ignast. Avisse scritte mai stono in salute, oggi mi sento il cuorio in allegria, niente. Na mutri eterna, nutavute, na morte angulla ogni passe via. L'uomo fui fatta che hanno surse roce sotto cantere e fele, pure lo trova. La vita non è mai tutta una croce, eppure tu n'ha vista vena prova. E invece no. Chissà che te gustava, rausa pure la panella insieme a mazza. E Maurizio che scrivesse bravo, ma va fangulo non ci scasso cazzo.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 36%.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma. 105.7 FM.
2: Radio Chiroma.
1: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quella bella.

people e tu sai che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembri qua. Stasera ne vediamo se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizzanti, tipo, ti dico, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio simbolico, tipo i pomodori non c'erano, ci eravamo portati uova, per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, se vuoi, al celerino a cui le lanci, ma non gli fanno del male. E noi avevamo messo nel conto che la polizia invece poteva rispondere attaccando davvero, e avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non avevamo previsto è che la gente stessa non volesse andare via, ma si mettesse a rovesciare i camioncini della Celere, a pestare i poliziotti. Questo non l'avevamo previsto, e in qualche modo è stata un'informazione anche per noi, questo fatto, cioè in questo senso Valle Giulia è una data.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

0: Come sta tua sorella?
1: Sono anni che non la vedo. È una grande star adesso.
0: Perché non si capiva? I vincenti si riconoscono alla partenza. Riconosci i vincenti e i brocchi. Chi avrebbe puntato su te?
1: Io avrei puntato tutto su te.
0: E avresti perso.

0: Sei stanco. Buonanotte.
1: Buonanotte, Mo. Grazie.
0: Che hai fatto in tutti questi anni?

mettere un bucazzo tu a bubacare, ok? Registrato? E mi parla, se non ci vieni tu a fare su cazzo sui guai e torretta andonaccio, non lo metto pure tu un coppa su cazzo.

0: Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7 www.ciroma.org.
1: A tutti papà.

mia colpa, mia colpa, mia terribile colpa. Ero al cinema del Corso Buenos Aires, interno 3, al Codromodro, e davano Fiesta che vien la meraviglia, che mi sedetti sulla poltrona centrale del numero corporale 3. Mentre stavo osservando la pellicola, mi sentì un affare durissimo in mano e lo strettei fortissimo e lo pigliei. Eso non era un cioccolato e né una buglia, ma un pezzo di carne sembrava un filetto che non si trova più neanche alla macelleria del Toro.

era giocondo ed era mio, me lo portai ingelosito verso l'uscita. Nel pezzo di carne c'era un uomo bello e alto, un biforcuto che mi faceva impazzire. Aveva barba, capelli e occhi tutti insieme, un trittico

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
1: Come spiega che Pace portò ad un settimanale, mi pare, un disegno in cui il sequestro e l'uccisione di Moro venivano descritti con una precisione abbastanza verosimile, insomma, che richiedeva una conoscenza dei dettagli?
2: Sì, lo spiego con il fatto che lei non ha visto il fumetto e tutte le persone che dicono questo non hanno visto il fumetto. Il fumetto, come l'indagine giudiziaria ha accertato, non io, è stato ripreso come si dice la sceneggiatura del fumetto era stata ripresa su la sceneggiatura di un numero di Grand Hotel.
1: Secondo il procuratore generale Guasco, Potere Operaio, questa è la sua tesi, Potere Operaio e il suo gruppo si sciolgono e confluiscono nelle Brigate Rosse. Questo perché la matrice storica è identica alla matrice teorica, questo sostiene Guasco. Sostanzialmente c'è una concordanza di finalità e di strategie. Perché non è vero?
2: Perché il Potere Operaio nasce contemporaneamente alle Brigate Rosse, e le Brigate Rosse sono per l'estrema sinistra italiana, così come sfortunatamente viene chiamato il movimento dopo il 68, a me non sembra per niente estremo, anzi moderato. Le Brigate Rosse sono una presenza già precisa e una polemica in corso aperta con loro. Per documentarsi su questo sarebbe sufficiente prendere le annate di Potere Operaio, che veniva venduto nelle edicole, e in cui la polemica contro le Brigate Rosse è aperta.
1: Lei in una...
2: La clandestinità non significa, per onestà intellettuale, che Potere Operaio ripudiasse la violenza, non significa questo.
1: Sì, no, infatti io volevo dirle che in un'intervista a Panorama nel 78 ha detto, cito fra virgolette, è normale che alcuni compagni di Potere Operaio abbiano scelto la lotta armata. Normale per chi?
2: Normale per come la situazione politica si è evoluta in Italia o è involuta in Italia, cioè voglio dire rispetto alle possibilità di cambiamento dell'assetto politico italiano, una reazione come la reazione, che io considero una reazione come il terrorismo, era, io penso, quasi inevitabile, cioè una generazione di persone che era cresciuta nella lotta, che aveva constatato la forza della lotta di massa, si trovava davanti uno Stato che era uno Stato di bambagia, cioè uno Stato incapace di modificare perfino l'università, capisce? Noi abbiamo avuto la riforma dell'università l'anno scorso e il movimento era cominciato nel 68, e questo, a mio parere, il clima, come dire, le condizioni al contorno, uno potrebbe dire in fisica, dentro le quali è maturato il terrorismo.

0: certo dall'altra parte del mondo una lobby di economisti tiene le redini dei nostri apparati riproduttivi, ci fa sviluppare ansie e ci spiega lo spread. Voi lo sapete cos'è lo spread?
1: Sì.
0: Sì? Che fino ad oggi, voglio vedere se voi non lo sapevate, fino ad oggi per molti di noi era il rumore della maionese quando usciva per la prima volta dal magico tubetto quando ci trovavamo da soli in bagno. Spread! Spread!

0: Io ora al sole non attribuisco più nessuna importanza, né alle scintillanti fontane che alla gioventù piacciono tanto. Io adoro solo l'oscurità e le ombre, dove posso essere solo coi miei pensieri.
1: Chi se ne frega?
2: Ma che cazzo ce ne frega a noi? Ma che cazzo ce ne frega di quello che fai, poi? Figata fallita di merda.

0: Radio Ciroma, il villaggio globale e il nostro pane quotidiano.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

0: Mi sono rotto le palle, zio. Mi sono rotto le palle, tipo, di pagare l'affitto. 500 euro al mese per vivere una stanza, un posto orribile. E vorrei accendere il mutuo, ma non ce la faccio, tipo, mi sale l'ansia ogni volta che ci penso.
1: Io me lo so acceso il mutuo.
0: Come?
1: Tu?
0: Sì. Da quanto sarebbe sto mutuo?
1: 1 milione.
0: Quanto? Quanto?
1: 1 milione.
0: Excuse me?
1: 50 anni di mutuo mi sono accollato.
0: Tu? Che non sei manco capace di pagare Netflix, arriva alla fine del mese.
2: Da farla finita.
1: Sì, ma è super tranquillo, è tranquillissimo.
0: Ah, è tranquillissimo, perché?
1: Sì, perché comunque i soldi non gli darò mai.
0: Come non gli darò
1: mai? No, i soldi non gli darò mai indietro.
0: Come no?
1: Il mondo finirà prima che io estinguerò i miei debiti con la banca. È chiaro?
0: Quando finisce questo mondo, scusa, perdono?
1: Ma da un lasso di tempo che va da domani a, boh, i prossimi 10-15 anni. Non lo senti questo profumo di apocalisse che c'è nell'aria? Qua il mondo sta per finire. E io col cazzo che i soldi alla banca gli do, capito?

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Buongiorno e benvenuto in un'altra giornata di merda. Il numero da te selezionato per accedere a un'esistenza decente non è al momento raggiungibile. Se vuoi, puoi riprovare più tardi, ma tanto non servirà a un cazzo. Arrivederci.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvisami fraca.

Radio Ciroma, il punto di vista più fazioso della città.

Marx viceversa aveva su questo un'attitudine diversa, che in breve si può dire che è quella relativa alla concezione di Marx dell'individuo sociale. L'operaio sociale di cui parla Toni, Negri o ancor prima l'operaio massa sono categorie riprese da questo concetto marxiano che non è l'operaio sociale ma l'individuo sociale. Notate che Marx, teorico delle classi, parla esplicitamente di individuo, non di una figura produttiva, l'operaio, ma individuo, che è una qualità del corpo, è una qualità genetica. E Marx dice che l'obiettivo del comunismo è quello di riuscire a formare l'individuo sociale. E chi è l'individuo sociale? L'individuo sociale è colui che ha una coscienza enorme. E che cos'è questa coscienza enorme? La coscienza enorme è quella della specie, cioè l'individuo ha coscienza di appartenere a una specie animale. È solo rendendosi conto di questo è in grado di avere un rapporto, solo rendendosi conto di essere un animale tra gli animali raggiunge una conoscenza della natura. E l'esempio, e ho finito, l'esempio che verrà portato da Bogdanov sul problema dell'individuo sociale sarà quello della morte. La morte, vedete, è un elemento scandaloso per l'individuo. L'individuo ha difficoltà a accettare la morte. Ma per la specie la morte è come una formidabile occasione di miglioramento.

Finché stavamo al Medioevo, finché stavamo ancora col sistema tolemaico, ci potevi pure credere alla punizione di Dio. C'era solo la terra, il sole, tre pianetini e stelle erano dei buchetti su un telo nero per far passare la luce. L'universo era tutto lì, era l'unico giocarello che ci aveva. E allora magari ci potevi credere che lui si poteva divertire a spiaccia, a fare purci, guardare dal buco della serratura, a mannare gente all'inferno. Ma oggi, ammesso pure che esiste, no? Che io poi so di mentalità aperta. Ma ti hai visto la roba che c'è là fuori? Miliardi e miliardi di galassie, miliardi di stelle, di pianeti, buchi neri, quasar, pulsar, oceani di materia oscura, di fasci di neutrini, di antimateria. Ma ammesso pure che esiste, no? Ma tu pensi che uno che ha fatto tutta sta roba gliene può fregare qualcosa se su sto sercio di periferia noi rubammo, sparammo tra di me e moglie, se ingroppammo fra di noi? Ma tu pensi veramente che la morale nostra può essere la questione centrale dell'universo?

a tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio C Roma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Fellas Galore, Onusai, per tutti i Samboy, Amumo, Bullet!

Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.

voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

mail di contatto redazione. No, senza punto, chioccioloma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: la DC Rom.
1: Aspirina e tavoletta.
0: Che si chiama Zufrisco.
1: Yeah.

ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 km, anzi forse 500.

possiamo fare più finta di niente. Al confronto dei politici siamo delle mezze seghe, dei conglomerati fecali similcilindrici. Sveglia! Nelle auto blu ci sono più festini che nei nostri backstage. Le loro intercettazioni sono più porche delle nostre interviste. Persino le loro madri si vergognano più delle nostre. Loro sono delle eroiche puttane, delle superpotenze seminali. E noi, cosa siamo diventati? Le ragazzette da sposare. Riprendiamoci i coma etilici, i fetori passionali. Dirottiamo sull'edonismo e smettiamola di fare concerti per salvare le balene. Torniamo a passare l'inverno a scopare come ricci e l'estate a curarci le malattie venere. Solo così riusciremo a riprenderci ciò che è nostro. O lasceremo a loro non solo il potere, ma anche il rock and roll.

0: like you used to say. Pastor Pete, like you used to say. Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma.
0: Te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove.

Dunque, io ho dato un'occhiata a tutti questi incartamenti e qui possiamo parlare papale papale, da uomo a uomo, tanto non ci sente nessuno. Qui, dunque, qui si inculiamo, proprio di brutto. Qui si inculiamo, qui la mettiamo al culo, pure qui si inculiamo perché, qui si inculiamo. Qui, ma che cazzo sei combinato? Qui ti si inculano, pure qua, qui ti si inculano, qui ti si inculano. Qui si inculiamo noi, qui si inculiamo, qui si inculiamo, qui si strainculiamo proprio. E qui ti si inculano a te, qui ti si inculano, qui ti si inculano, pure qui ti si inculano, per quanto qui si potremmo inculare noi, poi vediamo, lasciamo allora. Qui si inculiamo noi, qui si inculiamo noi, qui ti si inculano. Ferma un po', posso fare una domanda, avvocato? Ma quando si inculiamo siamo sempre in due? E quando lo doppio in culo sempre solo? No, per sapere, che bregolo.

0: Perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.

Tu imprenditore sei bravo a rimanere qui, paghi il pizzo ai cravattari che si appoggiano ai clan, che votano i consiglieri regionali, che ridacchiano alle tue spalle scorreggiando soldi che non arriveranno mai. E poi ci dicono che siamo da terzo mondo.

Volevo brevemente ricordarvi il salto che c'è stato, il salto propriamente epistemologico che c'è stato fra la scienza classica e quella moderna. La scienza classica ha, diciamo, un rapporto col reale in cui l'ignoto viene ricondotto al noto, cioè succede una cosa mai vista prima, lo scienziato la indaga in maniera tale da riportarla dentro il paradigma scientifico. Invece, con la scienza moderna, o potremmo dire per alcuni aspetti postmoderna, interviene un rovesciamento anche insensato e paranoico del rapporto fra noto e ignoto, nel senso che la scienza moderna paradossalmente riconduce il noto all'ignoto, cioè se per un fenomeno c'è una teoria già stabilita, già consolidata, che spiega il fenomeno stesso, e poi c'è una teoria che spiega il fenomeno ma aggiunge altri problemi, il ricercatore, come macchina, non come individuo, sceglie la seconda ipotesi, perché è quella più produttiva per la ricerca scientifica. Cioè, più cose ignote ci sono, più lavoro c'è, lavoro di produzione di ricerca. Guardate che è lo stesso criterio che corre per la produzione industriale, nel senso che il nuovo nella produzione industriale garantisce l'accumulazione anche quando i mercati sono saturi.

se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. E sai qual è il bello del caos?

Questa è Radio Shiro. Radio Shiro, rumori nell'etere cittadino.

0: Radio Ciroma.
1: Oh, e vai.
0: Ti vediamo a Cosenza. Yeah. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
1: C'è la lira.
0: Yeah. Ah, e cosa fai? Giro con il BM. Yeah. Metti sempre su sta radio, cambia FM.
1: Oh.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Okay. 105.7 Radio Ciroma.

Radio C Roma 105.7 per quei momenti un po' così. Yeah, tell you young.

ovviamente un saluto a Radio Ciroma, che conosco da tanto tempo, insomma, io ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io mi inchino.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscana.

0: italiano è del 54%.
1: Mi ricordo che 900 lo guardò mentre si allontanava sul molo deserto e tutto quello che riuscì a dire fu:
2: e in culo anche il jazz.
3: Proprio così disse: e in culo anche il jazz.

per la sperimentazione di nuovi spazi sonori. Radio Ciroma.

0: Benissimo, grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
1: Premio.

Quello che le ho detto prima, professore, è tutta una balla. Me ne frego dell'ispirazione. E poi, come potrei dare un nome esatto a quello che voglio? O anche come potrei sapere che in realtà non voglio quello che sto cercando? E potrei aggiungere che io davvero non voglia quello che non voglio? Sono tutte cose impercettibili. Basta dargli un nome e il loro significato scompare. Si strugge come una medusa al sole. Le ha mai viste lei?

0: io ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio, per consentire di esprimere le nostre idee, la nostra valutazione politica su quello che è il momento difficile della nostra nazione, e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.
1: Most people in pain.

0: con Roberto Fricantoni, front end di Schianto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato

e l'animale, soprattutto perché quest'ultimo non dispone della ragione. Ma di fatto entrambi sono guidati da qualcosa che è al di fuori di essi. Che cos'è? Noi lo sappiamo. E voi? Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, senti.

c'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: io ho una mia regola. Quando uno mi paga, gli porto sempre a termine il lavoro.
1: A volte le tempeste non arrivano già formate. A volte crescono nel corso dei giorni, anche di settimane. Una tempesta artica si sposta verso sud e si scontra con un uragano tropicale diretto a nord. Quando questi due fenomeni meteorologici si incontrano, creano una tempesta esplosiva. La somma della loro energia distruttiva è superiore a quella che avrebbero avuto se non si fossero scontrati. I meteorologi le definiscono le condizioni perfette per una tempesta letale. E quando arriva una tempesta perfetta, bisogna riconoscerla per quello che è, riconoscere la sua potenza distruttiva e tenersi forte.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io, quando faccio i miei lavoretti, la metto a tutto volume.

Bruci le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ, scorri le classifiche, brucia le classifiche.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 39 minuti.
1: Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola: si combatte solo due per volta. Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola: niente camicia, niente scarpe. Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario.
2: Certo.
1: Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere.

0: Lei ha conosciuto dei terroristi o perlomeno ha lasciato intendere di conoscerli. Senza generalizzare, ci può parlare di che cosa scatta nella testa di un militante politico nel momento in cui decide di passare al terrorismo?
1: Non sono il più indicato a risponderle, perché io ho conosciuto sicuramente delle persone che sono poi entrate in delle organizzazioni terroriste, o come loro preferiscono dire, in delle formazioni armate. Ma io li ho conosciuti quando loro non erano ancora in quelle formazioni armate, ma erano in potere operaio. Quindi sono un testimone poco affidabile dal punto di vista della trasformazione individuale, che credo ci debba essere sicuramente stato, perché uccidere deve comportare degli strappi, delle rotture all'interno di un uomo. Io posso dirle sul fenomeno in generale che è un fenomeno che il terrorismo in Italia si può facilmente spiegare, cioè voglio dire che è senz'altro ragionevole riuscire a capire le cause del terrorismo.
0: Ma lei oggi come valuta il terrorismo inteso come metodo di lotta politica?
1: Ah, come lo valutavo 5 anni fa, e cioè come un sintomo della malattia.

0: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
1: Semplice. Si è affidato a noi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di mentalità vincenti.

0: Pronto?
1: Ma pronto?
0: Signor Sportello?
1: Mm-hmm.
0: Mi hanno dato il suo numero al negozio per fumatori, giù a Gordita Beach. Chiamo per via di mio marito, era un caro amico di una sua amica. Shasta Faye Epworth.
1: Lei si chiama?
0: Hope Arlington.
1: Mm-hmm. E suo marito è?
0: Morto.
1: Mi dispiace tanto.
2: Un biscotto?
1: No, grazie.
2: Mai sentito né lui nella sua musica? Diciamo che tra i sassofonisti surf era considerato un gigante perché ogni tanto improvvisava invece di ripetere i ritornelli nota per nota. L'incontro poteva essere carino e invece fu squallido. Giù da Oscar a San Isidro.
1: Oh, signore.
2: Ero appena entrata di corsa in un gabinetto senza controllare prima e mi ero messa già il dito in gola, sì, per vomitare un bel palloncino di aero che avevo comprato e c'era seduto Coy. Digestione da gringo, stava per farsi una cacata gigante. E tutti e due molliamo nello stesso momento, praticamente riempiamo il cesso di vomito e di merda. E lui ha la mia testa fra le gambe. E per complicare le cose ha anche un'erezione.
1: Certo.
2: Da cosa nasce cosa e abbiamo cominciato a bucarci insieme regolarmente. Poi è arrivata la piccola Amethyst. Non so se lei è debole di stomaco. Ecco come l'avevamo ridotta. Mi facevano giustamente notare che le arrivava eroina dal latte che poppava da me, ma... Chi poteva permettersi il latte in polvere? Certo, ne è passato di tempo da allora.
1: Sì, mi sembra che lei stia molto meglio.
2: Mi occupo di droga.
1: Scusi?
2: Faccio counseling.
1: Ah.
2: Cerco di dire ai ragazzini come usarla con giudizio.

0: Amo tuttora la società attuale, la contesto, che è anche un modo di amarla, perché se noi dovessimo sempre dire sì che la società va bene, che lo Stato va bene, che la Chiesa va bene, che la letteratura va bene, noi saremmo gente prezzolata, saremmo delle persone inutili.
1: Beh,

precetti semplici. Essere generosi come le piante. Sentirsi in pericolo come si sente ogni animale. Portare nel mondo il chiarore che portano gli uccelli.

Santa.

Stai ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che? Eh? E invece.

0: Il lampo di Giovanni Pascoli.
1: E cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto, bianca, bianca nel tacito tumulto. Una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte, nera!

io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però Radio Ciroma ha sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, se non sarebbe quella di votare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello quello che fa

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata,
8: pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della

0: Tra il momento del mattatoio e l'esperienza del fast food passano in media solo 7 minuti. È il tempo sufficiente per una visione.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere. Obbedire. Consumare.